0: sauyin yanayi da hare-haren da kwari ke kaiwa kan muhimman amfanin gona lamarin da ya haifar da karancin albarkatun noma a kasuwanni. Tuni dai manoman suka kuka kan matsalar da inda suke cewa lamari ne da ya jefa su cikin halin haula'i. Karhutan Cima Ila Isufu.
1: A yankin Difa, shinkafa da tattasai ne aka fi nomawa da kasuwancin su a yankin, kuma suna sahun gaba a jeran ababen